0: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Pharrell Williams, Double Life.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Auto Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Ian Dior, Saddest Soundtrack.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 6 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La tua colonna sonora è Radio Club. Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman Hesse. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Anna, 30 degrees Celsius.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Club Rewind. Naked, Portugal the Man, Glide.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torre in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: Tra poco su Radio Club.
2: Lizzo. Rumors. They don't know.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
1: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana, che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
2: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
1: Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
2: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Get Far. Lenny Mendy. Kel. In Your Eyes.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
1: Radio Club, Young Music

0: bring the action.
1: FM News.
2: Ed ora passiamo a un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
3: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
2: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.
1: FM News. Tra poco su Radio Club.
4: Jonas Brothers. Wings.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind. Justin Timberlake, Drown.

Just one have fun. Radio Club. Calvin Harris. One Kiss.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
3: 351 851 2371.
4: Sono le 9 in punto.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Felix Jane, Ray Dalton. Call It Love.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
1: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
2: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
1: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano: avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
1: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: La tua musica, il tuo ritmo è Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il cielo si presenta limpido, con temperature ancora sopra la media. L'autunno è vicino, ma arriva con discrezione, senza fretta. Nel pomeriggio il clima resta stabile, con una luce che sembra voler trattenere ancora un po' l'estate. È una giornata che saluta la stagione calda con eleganza, come un ultimo inchino.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: FR, FT Jenny B versus Bingo Players, Love is the Days.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Ryan. Love Struck.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
0: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna e subentrato nel finale contro la Fiorentina, giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026 alle 21.05 e la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
2: CIDAC.
3: Club Rewind.
4: Miley Cyrus, End of the World.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Dennis Lloyd, Berlin.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
3: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
3: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
2: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate.
3: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club, Young Music, Young People.
7: Ian Carey vs Matthew Koss, Boris Way, Keep Campfire Rising.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Club Rewind.
2: Maroon 5. Priceless.

0: Un dramma totale. Vedi gente per strada vestita come nei film, ti giri verso la tua roba e ti sembra di avere solo 3 magliette grigie e un paio di jeans strazzonati.
1: E la tentazione di spendere uno stipendio in abiti nuovi, che poi alla fine metterai solo una volta, è veramente fortissima, eh.
0: Per non parlare del rischio di finire a bere uno spritz tristissimo nella trappola per turisti dietro il Duomo, invece di stare nei locali giusti frequentati dalla gente alla moda.
1: Ma prima di svuotare il conto in banca, nella boutique del Quadrilatero,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra direttrice di stile personale.
1: La prima mossa per creare combinazioni da urlo con capi che in realtà abbiamo già è quella di usare Index.
0: Scattate una foto e vestiti nell'armadio, la AI li digitalizza, incrocia il meteo di Milano e vi sforna un lookbook da sfilata usando solo la roba che possedete.
1: E se vedete una modella o un influencer per strada con un abbinamento pazzesco che voi volete copiare,
0: li sfoderiamo la ricerca visiva di A Closet.
1: Cioè, fotografate lo street style e la AI scompone perfettamente texture, tagli e vi dice esattamente come ricreare quel look con il vostro guardaroba o con alternative davvero super economiche.
0: Un vero e proprio cloner di stile per sembrare appena uscito da una rivista senza spendere una fortuna.
1: E se ve lo state domandando per quello che riguarda la vita sociale, cioè i cocktail bar, le feste, dove bisogna assolutamente farsi vedere,
0: lì entra in scena iAura, il curatore urbano guidato dall'intelligenza artificiale,
1: che non vi suggerisce le solite guide turistiche noiose e scontate.
0: iAura analizza i trend dei social in tempo reale per mapparvi le pop-up gallery più esclusive, i caffè più estetici e i secret bar dove si concentra la gente del settore durante la Fashion Week.
1: Cioè, ragazzi, vi fa davvero da bussola, eh? Per muovervi in città, nei posti giusti, al momento giusto, facendovi vivere comunque l'evento da veri addetti ai lavori.
0: In pratica avete uno stylist e un PR milanese direttamente in tasca.
1: Dai, Chiara, ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per dominare Milano e la Fashion Week.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo a novità importanti sulla viabilità regionale. Lungo diverse strade della Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione per consentire lavori di manutenzione e posa di infrastrutture. A Gressan, Bionaz, Ville-sur-Noux, Lilliane e Val Tournanche saranno attivi sensi unici alternati regolati da semafori o movieri, con orari e periodi diversi a seconda degli interventi. Le opere riguardano allacciamenti del gas, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, con limitazioni previste fino a ottobre e dicembre. La segnaletica in loco indicherà deviazioni e fasce orarie.
2: Mentre sul fronte climatico arriva una decisione che riguarda l'intera Valle d'Aosta. La Giunta regionale ha riconosciuto la siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico grave, individuando tutto il territorio come area gravemente colpita. Il monitoraggio dell'osservatorio idrico ha evidenziato temperature sopra la media, precipitazioni scarse e una forte riduzione delle risorse idriche, con impatti pesanti su prati, pascoli e aziende zootecniche. Questo riconoscimento permetterà alle imprese agricole di accedere alle deroghe previste per far fronte ai danni subiti.
1: Sul fronte amministrativo arrivano nuovi provvedimenti dalla Giunta regionale. È stata istituita la cabina di regia Accrual, l'organismo che guiderà la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dal PNRR, monitorando l'implementazione fino al 2029. Approvato anche il programma di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile 2025, pari a 278.000 euro, destinato al potenziamento della colonna mobile, all'acquisto di mezzi, attrezzature e DPI per personale e volontari. Misure che puntano a rafforzare organizzazione e sicurezza sul territorio.
0: FM News. Radio Club.
3: Matt Simons. We can do better.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
3: Imagine Dragons. Take me to the beach.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
1: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica, i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
2: Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
1: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
2: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
1: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo the Track.
6: Radio Club è Young Music, Young People.
7: Young Music, Young People.
6: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
8: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Tra poco? Tra poco su Radio Club.
3: Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: People just wanna have fun. Radio Club.
12: Hush 1979. Feet. Jalja. Midnight.

0: FM News.
1: Il cielo si presenta limpido, con temperature ancora sopra la media. L'autunno è vicino ma arriva con discrezione, senza fretta. Nel pomeriggio il clima resta stabile, con una luce che sembra voler trattenere ancora un po' l'estate. È una giornata che saluta la stagione calda con eleganza, come un ultimo inchino.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Barack Yetter, Friday Night.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: know.
1: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
2: Sono le 12 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Stabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
2: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
3: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
6: Barkin, All Night.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Club Rewind. Katy Perry. Okay.

0: Le News.
1: Ed ora passiamo a un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
0: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
1: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri

0: saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.
1: FM News.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Roller Girl. Dear Jessie.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Molly Sandon. Gimme. Gimme. Gimme.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Fat Man Scoop, Astronomia.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
2: Radio Club, Fisher, Arco, Ocean.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Taylor Swift. Karma.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
1: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
5: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Post Malone. What don't belong to me?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
0: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Club Rewind. Clean Bandit, Anne Marie. Crybaby.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Jonas Blue, Fast Car.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Maroon 5, Don't Wanna Know.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
1: Gli esteri: il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
1: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile. Alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: People just wanna have fun. Radio Club.
5: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo a novità importanti sulla viabilità regionale. Lungo diverse strade della Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione per consentire lavori di manutenzione e posa di infrastrutture. A Gressan, Bionaz, Ville-sur-Noux, Lilliane e Val Tournanche saranno attivi sensi unici alternati regolati da semafori o movieri, con orari e periodi diversi a seconda degli interventi. Le opere riguardano allacciamenti del gas, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, con limitazioni previste fino a ottobre e dicembre. La segnaletica in loco indicherà deviazioni e fasce orarie.
2: Mentre sul fronte climatico arriva una decisione che riguarda l'intera Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha riconosciuto la siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico grave, individuando tutto il territorio come area gravemente colpita. Il monitoraggio dell'osservatorio idrico ha evidenziato temperature sopra la media, precipitazioni scarse e una forte riduzione delle risorse idriche, con impatti pesanti su prati, pascoli e aziende zootecniche. Questo riconoscimento permetterà alle imprese agricole di accedere alle deroghe previste per far fronte ai danni subiti.
1: Sul fronte amministrativo arrivano nuovi provvedimenti dalla Giunta regionale. È stata istituita la cabina di regia Crual, l'organismo che guiderà la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dal PNRR, monitorando l'implementazione fino al 2029. Approvato anche il programma di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile 2025, pari a 278.000 euro, destinato al potenziamento della colonna mobile, all'acquisto di mezzi, attrezzature e DPI per personale e volontari. Misure che puntano a rafforzare organizzazione e sicurezza sul territorio.
0: FM News.
3: Radio Club. Radio Club.
4: Dua Lipa, IDGAF.

0: Radio Club.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
2: CIDAC!
3: Radio Club.
4: George Ezra, Green Green Grass.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Anti-up, Chromatic.
4: This is automatic, feel it in the static skin, die.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Club Rewind. Katy Perry. I'm his, he's mine.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Stephen Tibbett, Good Enough.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Giordana Angi, Fit Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
0: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Radio Club.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignoles. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Club Rewind.
5: Revelries. Fallout.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Suck Noel, Salvi Fett, Feet Sean Paul, Trumpets.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla, un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine pensato per i fan storici ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Sempre ovunque, Radio Club.
3: DJ Snake, Turn Down for What?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
2: Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
1: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
2: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni, dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
1: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
1: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, più divertimento. Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
3: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC, CIDAC!
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Eric Murillo e Eddie Tonic, live your life.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Emoti Man. Non sono un santo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente ai caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
4: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
4: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
3: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club. Young Music, Young People.
6: Richard Gray, Mark James, Gravity.

0: RTM News.
1: Ed ora passiamo a un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
2: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
1: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Radio Club. Radio Club.
4: Merck and Cremant. Bam Bam.

0: Radio Club.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Nivek. Take me back.

0: here.
1: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Hathaway feature Merck Cremont. What is BAM?

0: CNM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Sempre ovunque Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club. The Chainsmokers. iPad.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Giovedì 24 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. L'Europa è sempre più esposta agli effetti della crisi climatica, con un aumento diffuso degli eventi meteo estremi. A guidare la classifica sono le ondate di calore in crescita in 29 paesi europei, seguite dalle alluvioni e dalla siccità. A preoccupare anche la maggiore frequenza di piogge torrenziali, in aumento in 26 paesi, mentre gli incendi e la scarsità idrica interessano sempre più territori. Crescono poi le frane, le tempeste, i cicloni e le valanghe. Un quadro che evidenzia come gli effetti del cambiamento climatico siano ormai una realtà diffusa. In molti paesi africani una soluzione a basso costo sta aiutando le popolazioni a difendersi dalle ondate di calore. Sono i cosiddetti tetti freddi, coperture bianche o con materiali riflettenti capaci di respingere i raggi solari e ridurre le temperature all'interno delle case. I tradizionali tetti in lamiera possono infatti raggiungere temperature elevate in questo continente, trasformando le case in ambienti insostenibili. I tetti freddi possono abbassare di alcuni gradi la temperatura, riducendo così i rischi legati al caldo, come disidratazione, colpi di calore o problemi per anziani e bambini. I mutui green conquistano sempre più spazio nel mercato immobiliare italiano. Permettono di acquistare abitazioni ad alta efficienza energetica o finanziare interventi di riqualificazione con condizioni spesso più vantaggiose rispetto ai finanziamenti tradizionali. Nonostante i benefici economici e ambientali, però, la diffusione rimane disomogenea. Nel mezzogiorno arriva infatti solo una richiesta su 5, frenata dalla minore disponibilità di edifici efficienti e da una cultura della sostenibilità ancora da consolidare. Animali, il mercato dell'alimentazione per cani e gatti continua a crescere, ma con l'aumento dei prodotti disponibili aumentano anche i dubbi dei proprietari su quale sia il cibo più adatto. Tra slogan pubblicitari e nuovi trend online, scegliere una dieta sana ed equilibrata diventa davvero complesso. Si sono infatti alimentate nuove mode come le diete ancestrali, l'alimentazione per la longevità, i prodotti mirati al benessere del microbioma intestinale e le diete vegane. Gli esperti invitano sempre alla prudenza. Micio e Fido hanno esigenze specifiche e ogni scelta alimentare dovrebbe sempre rispettare la loro natura biologica. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
2: DK Productions. Sex on Fire.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: People just wanna have fun. Radio Club.
5: Gabri Ponte, JP Cooper. With you.

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA, come la

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club.
1: Maroon 5, Animals. Baby,

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Dan Auerbach, Shine on Me.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.